fama de costa buani fuque, riva siamale na yanti al paira iraiko, ipeno a fatta.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora, efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.